pravé mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. She said, oh, hi, nice to meet you too. Same najboljši. Od vedno.